0: Voglio il tuo amore, Signore.
1: Spirito. Quiero tu amor, Señor.
0: Voglio un
1: Dio
0: amore nuovo.
1: Quiero un amor nuevo.
0: Chiedo un amore
1: Dio
0: nuovo per perdonare.
1: Pido y quiero un amor nuevo para perdonar.
0: Ci sono molte persone
1: Somos muchas
0: che
1: personas
0: devono decidere di
1: que
0: perdonare.
1: debemos decidir perdonar.
0: Tu non perdoni con le tue forze.
1: Tú no perdonas con la fuerza.
0: Con le tue forze.
1: Tú nos perdonas con tu fuerza.
0: Tu perdoni con la forza dello Spirito.
1: Cada uno de nosotros perdonamos con la fuerza del Espíritu.
0: Decidi di perdonare.
1: Decídete a perdonar
0: In questo
1: en
0: momento.
1: este momento.
0: Io voglio perdonare.
1: Yo quiero perdonar.
0: E pronuncia il nome della persona
1: Y pronuncia el nombre de la persona
0: dentro di te.
1: dentro de ti.
0: Io voglio perdonare e dici il nome della persona. Grazie
1: Yo quiero perdonar y dices el nombre de la persona.
0: Spirito Santo perché stai portando tu il perdono.
1: Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien está trayendo el perdón.
0: Grazie perché lo stai portando in queste case.
1: Gracias porque tú lo estás trayendo en este momento, en cada corazón, en estos casos.
0: Nelle nostre case.
1: En nuestro caso, en nuestras casas, en nuestras familias.
0: Grazie Spirito Santo perché lo stai portando nelle nostre comunità.
1: Gracias porque lo estás trayendo a nuestras comunidades.
0: Ci sono alcune persone qui presenti che
1: Hay algunas personas aquí
0: sentono il bisogno di andare ad abbracciare alcune persone.
1: que sienten la necesidad de ir a abrazar a alguien.
0: Erano molto uniti e
1: Eran muy unidos, muy
0: adesso
1: unidas.
0: si sono separati.
1: Y ahora han sido separados, se
0: Non
1: han
0: si amano
1: alejado.
0: più con l'amore di prima.
1: No se aman más con el amor como antes.
0: Lo Spirito sta riaccendendo l'amore
1: El Espíritu está rehaciendo este amor.
0: e ti vuole ricongiungere al fratello e alla sorella.
1: Y quiere que te reúnas con tu hermano, con tu hermana.
0: Tu andrai.
1: Tú irás
0: E andrai ad abbracciarlo.
1: y vas a abrazarlo o a
0: E
1: abrazarla.
0: andrai a
1: Y
0: baciarlo.
1: vas a abrazarlo y a besarlo
0: Con il bacio
1: con
0: santo
1: el beso santo
0: della
1: de
0: pace.
1: la paz.
0: E per molte persone
1: Y para muchas personas
0: che erano diventati indifferenti ai fratelli.
1: que eran indiferentes a sus hermanos.
0: Ci sono alcuni che devono chiedere perdono ai sacerdoti.
1: Hay algunos que deben pedir perdón a algunos sacerdotes.
0: Si sono sentiti trascurati.
1: Si ustedes se sienten,
0: Si sono sentiti abbandonati
1: si se sienten abandonados
0: dai
1: por
0: sacerdoti.
1: sus pastores, por sus sacerdotes,
0: E hanno giudicato.
1: y los han juzgado,
0: E lo hanno isolato.
1: y los han isolado, aislado, los han dejado a un lado.
0: Lo Spirito ti chiede di
1: El
0: ritornare.
1: Espíritu te pide que vuelvas
0: E tu ritornerai
1: y tú volverás
0: all'amore di prima.
1: al amor de antes, al amor primero.
0: Lo Spirito sta chiedendo l'amore di prima a molti anziani
1: El amor, el Espíritu Santo nos está pidiendo el primer amor,
0: che hanno perduto passione,
1: que ha perdido esa pasión,
0: perseveranza e
1: perseverancia.
0: hanno favorito l'indifferenza.
1: Y han favorecido la indiferencia.
0: E anche senza volerlo, sono stati causa di divisione.
1: Y sin quererlo, han sido causa de división.
0: Ritorna all'amore di prima. Io
1: Regresa al amor primero.
0: ti faccio tornare all'amore di prima.
1: Yo te hago volver al amor primero.

0: Il Signore sta riempendo molti cuori. E
1: Signore sta llenando muchos corazones.
0: ci sono alcuni che hanno commozione nel
1: Y
0: cuore.
1: hay algunos que sienten conmoción en su corazón.
0: Perché sentono la mano del Padre
1: Porque sienten la mano del Padre
0: che sta potando.
1: que está podando.
0: Il Signore sta consolando il tuo pianto.
1: El Señor está consolando tu llanto.
0: Tu che piangi la divisione dei tuoi figli.
1: Tú que lloras la división de tus hijos.
0: Io li ricondurrò a te, dice il Signore.
1: Yo los traeré nuevamente a mí, dice el Señor.
0: Io li ricondurrò a te.
1: Yo los reconduciré a ti.
0: E tu tornerai a gioire.
1: Y tú volverás a sonreír.
0: Ma adesso amami.
1: Pero ahora ámame.
0: È l'ora dell'amore.
1: Es la hora del amor.
0: Più amiamo e più siamo in comunione.
1: Entre más nos amamos, más somos, más estamos en comunión.
0: E adesso tutti possiamo dire,
1: Y ahora todos podemos decir
0: sottovoce,
1: en voz baja,
0: con voce dulce,
1: con dulce
0: io
1: voz,
0: te amo.
1: yo te amo.
0: E se la persona che ti sta a fianco non lo sta dicendo,
1: Y si la persona que está a tu lado no lo está diciendo aún,
0: stringi la sua mano
1: sosténle, rapriétale la mano.
0: perché anche lui dica, io te amo.
1: Para que también él o ella diga, yo te amo.
0: Todos.
1: Todos.
0: Yo te amo. Yo
2: Yo
0: te
2: te
0: amo.
2: amo.
0: Yo te amo.
2: Yo te amo. Yo te amo.
0: Sin musica, solamente tu voz. Yo te amo. Yo te amo.